Pure busta di quelle che a volte così, no, che di che era anche a ballini insieme, per amor di Dio, fea male culate che ha detto il sciumbo che scaldea. No, le brutte robe, eh. Così te la vien fuori.

che ha da grande avanti il finale del programma, eh? Voleva solo dirvi avanti con sita di casa che a contramare la edizione di tutti quanti l'ite perimetral contramare con cooperative di trasporti ben de Marau, via perimetral Villa Borges de Medeiro, super desconto del primo sabato di cada mese, del tanque pien e 10 centavi di desconto per litro abbastecido, che ne è un dì di settimana, no? La Contramarga offre abbastimento, brasceria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre di

diesel a compresso especial. Cotramar, onde te compre tudo? E lá te va bem, é. La Borracharia AG e Paisagismo vende pneus novos e usados da marca Goodyear e Firestone de 50 a 100 reais de diferença ao preço, é? Pi barato de tutti quanti. Vai lá, vende pneus novos, não está a dizer que usai ou reformai, novos, é? Vende vasi, fontane, tudo quello que occorre, aqui se senti bianchi, per mettere il giardino, che venga su di Spirito Santo, quei cor di rosa, che ne è azul, quel che te occorre là. Le Ademir Grazielli, il baron, lui la Anna, del telefono 991-283434, loro le a Borracharia, a G e Paesaggismo. Quando te occorre la sombra, qualche bestioletta, farelo di soia, farelo di formento, ghine caschigne di soia, farina di miglio buon gusto, fina e media, per fare una polenta di quelle capriciai, che fino a non amagna perché le mola. Ah, sì, sì, rassom per tutte le bestiolette, piccinine, grandi, tutto quelli che ghine di bestie e la ghine rassom, no? Semenza di vena, pastone, pargato, litero di corte, prezzo speciale in farina di carne. Eticati, tanto altro, Tremolin, Santa Lucia, Dorval, Marudin. Fagli una visita! Che così le belle, e Dorvale là che ti aspetta, e a Casa Tigre che la gai meglio sofà, colcioni, cioè gai colcioni quelli di 2x2 metri, gli sta una famiglia, sta nonna, nonna, buttai ancora te sei antigamente, ah, dopo finisco questa qua, antigamente che ne era una casa dell'interior così da due in fondo di un rio distante del paese, distante dalle case, e allora aveva due tosatei, un de 5, de 6 anni e un de 3. E dormì in fondo ai piedi, aveva mia il colchon grande come a Casa Tigre che ne ha per venne, che i colchoni fatti di paia, te sei sotto il soaio di madera, colchon alto così di paia, di scartosse di miglio. E allora i tatini dormivano dove in fondo ai piedi, perché noi aveva camme, poveretti, una famiglia poveretta, ma due tosette a finale era là che dormiva. La parmeda notte invece che ha dato a matitare di fare qualcosa di differente. E là i gas comincia. E urte di qua, urte di là, c'è qua a camme, ci ho fatte te sette a rossa, li gai su con stroppi, mestieri così e camme. I gas comincia, i due tatini, blum, intera, cascaio intera, signor che spauron che c'è qua. Loro invece si fermai. Ah, gadito, fermate vecchio, che qua è un pericolo. Da, ciappa i tatini, metteli insieme a letto ancora là, ma quel più vecchio capì, dormiva il tatin, e là parlera di ostiare lì il vecchio, che di vecchio andiamo ancora che, adesso di sette di Dio dormì, con i gas cominci alto, se il più vecchio che tu qua con quei piccinini che dito, fratello, tegnete, per amor di Dio, che il pupa e la mamma scominci ancora, le cosette pericolose, no? Lì di a Casa Tigre loro te che è, colcioni grandi che sta il papà, mamma, il nonno e la nonna, tutti i netti insieme, e anche camme di speciale di primera, mobili per tutti i posti, fin per mettere il paiolo, neanche sempre per creare rati, ma che ne mobili là di a Casa Tigre che copri tutto, né? Mettere via biscotti, così te bollascine, mettere via tutto entro dei mobili. Casa Tigre, una bestioletta la è mansa, fai una visitina. E disega nonna, vengo, e anche il nonno, vengo a comprare un carregone presente per il giorno di pupà, e allora non approfitta far dressa o se no far tricot sentata e la che si abbalanceia del carregone, giusto? Cossetta, un abbraccio ai nonni, tutti quanti che è là che ascolta questo programma, La Hydrolux, materiale idraulico elettrico, i ga, guarda, tutto quel che occorre, materiale idraulico elettrico, e anche una infinità de ferramenta, tutta linea di materiale idraulico elettrico, bagnieri, ghine specie di quei del bagnero vecchi, che te vedi bel dove, no, cosita, la è la Hydrolux, così materiale elettrico, lì te arriva Santo Dumont, 505, ben a Rentevans, parlando in specie, dice che ne era un stupido anche quel, l'indate il paese, cioè, passa così te, una loggia di materiale, sono che guardano specie, se che ho visto, orco mentre gadivara lì ritratto del fallecido pupà, ah, che compro un, ciò compra sto specchio, porto a casa, ma sconto per amore di Dio, l'era proprio bauco quelli, ah, da
tutto bene, porta a casa il sospetto, arriva a casa e genera il soffitto col foro, che aveva tampa del foro così alto, 4 metri fa a cucina una volta. Dopo, insieme a loro, per andare su, 4 metri, dove metti una scala, e la scala pesata, solo che aveva forza per mettere, tutti dinde a là a guardare a ritratto del suo padre, si vedeva lui, non a te specchio, così che dei pai che rido, te mi fai falta, era lui proprio, si vedeva a te specchio. Ta Madonna, che cominciate a sconfiare, la aveva a sogra insieme d'estate, le ha detto: bisogna attendere che quelli ganna amante, che si invergogna lì. Ta bon, cioè, tutti e due un dì, lui le andava al paese, le andava a vendere porchi. E il demorel d'intiero gli faccia passa scalona pesata, mettesta là, va su, e la donna sua che guarda così, a se che ha visto le te specie, che ha detto: God, parla la mamma che aveva un amante, che il sei in vergogna, guarda mamma qua, ciappa specie, un mosso di mare, ha detto, e ancora vecchia, ha detto, il paro un cagnon, ha detto, botta vecchia che amante, che ha fosse una tosata dovena, e sapeva tutti i furbi che ta loco, no? La è così, allora, volevo fora. Questa qua di Tia Maria e Felice Benato. Tu sei la bambina. Ascoltiamo allora, mai ascoltata questa, eh?

Guarda, ti si ciappa i soldi in mano e dopo gli sta lì a aspettarmi, dico, ma neanche vera, no, quella lì. Allora lei cossitta, la viene fuori, la dà grande avanti finale del programma, che ha detto quelli. Cossitta, allora che volemo fuori adesso, volemo fuori la moda alternativa che ha prodotti di qualità per tutti quanti, per i nonni, per le nonne, per tutti, per i tosetti, i tosette, i scapoli anche. A ultima settimana della liquidazione d'inverno della moda alternativa, perché abbiamo ancora 16 giornate d'inverno e dopo finio. Giacchette per tutta la famiglia a metà del prezzo, guinee femminili, mascolini, adulti e infantili. Adulti e infantili vuol dire piccinini. Stivai per donne per la metà del prezzo. E già che ne offertasso de Veron, blusigne e calzati e scarpe, tamanchi, sinele, di sconto a te 50%. Fai una visitina, la moda alternativa che sei casa, leghi ne quattro loge, te a Santo Marchetto, Presidente Varga, Alite, il Bairro Freya dell'Ar e Bairro Santa Rita, moda alternativa. Gli offerese tutto il programma avanti di casa, per i nonni, per i nonni, per i grandi, per i piccinini. Insieme al mercato, al mercato imperiale, che ne filè de boi per 41,90 al chilo, filè di boi in ciuletta 45,90, che ne buscio, mondongo bovino 21,99, così presunto fatiato 17,99. Andai lì a Tocantins, se andai a un ristorante là che ne era un shopping, ciò che ne era 3 casai in una mesa. E ma guarda, dico, magari che venisse un discon grande così, guarda, là che il buia caldo in una vasia di farina e mangioca, ma signor, dico, vale vale mangiare che quelli, e un gavena c'era un mestiere là come una bombetta de scioppe. Orco mento, sono andato a rente, guarda, dico, ma e Dio mangiare mignocche che turma lì, passea e c'è appena un sbrancone che il mestiere là trae entro a farina mangioca che è una virata e distante un palmo tra in bocca, dove vedi se stai un grande farina a te a bocca. Dico, ma se lì Dio mangiare che non come io volesse domandare a calarti, perché ficava a te, te sei. Da vai e vai, non descubri cosa sclera, parea mignocche, parea massa non era, tagliadele, gnanca, bigui, non era. Dopo sono in casa e mi go a tinna cosa che l'era. L'era buscio de bode, ciò. Ah, i ciappetti entro il disco caldo, io trete a farina e gli dai una inrolata di farina attorno, ma distante un palmo d'un vidro se stia un grande farina attorno ai labbri così. Ma ora dopo mi sol, dico, guarda cosa che ne è. Allora lì del mercato imperiale che neanche il buscio de vacca 21,99, presunto fatia 17,99, massa di pastel della marca d'Italia 500 grammi DL e DG 5,99, hamburger Seara Texburger 56 grammi misto 99 centavi, yogurt Nino Nestlé 540 grammi 7,99, patate dolce 2,99, patate palito ben Brasil per quelli che vate light fire 700 grammi 14,99, passocchine rapadurine desmanciai con mandolin guimarães spot di 40 unità 520 grammi 11,99, pizza la marca della pizza Le Bon 400 grammi 10,99, banana cattura 1,99, cani inac bastonette surimi guida che le paican 7,99 250 grammi, patate Prigles 104 grammi 7,99, nata Cotri Freddi 300 grammi 7,99, anche questo 12,99, ti compri maionese Relmans, un chilo di maionese per passarti il pan, ti passi insieme tutto, né? È così, scova dei denti Clean de B media 1,99, tortei mantegusti 400 grammi 8,99, massianti P 2 litri 7,99, saon in po' gotta limpa 1 litro e 600 grammi 8,99, papel igienico per scrivere ricadi per nonna, per nonno, anche per i tosi, così duetto 30 metri 12 euro, foglia doppia, allora ti scrivi de drivi davanti come un disco 14,99, papel toaglia richinti 2 roli 2,89, 8,99 le refrigerante Coca-Cola 2 litri, vin
in garaffa, una garaffa di vin 750 ml, origini 999. La Ecossitosi. E sempre vi ricordo avanti di casa che a nonna lei è sempre là che ascolta il programma. Arriva a casa, ciò mi dice una fila se sbaglio, Genea la meccanica di Claudio José de Costa, microimpresa lì da perimetrale da renta contramar, che ha una macchina di far rosche, tirolamenti del lecio senza tirare do del camion. Già pensò, i gai inventati in quella, lui che ne ha comprato uno venisse là del Nord America, così te ha pagato la cara. Allora tira via i pennelli al cubo, mette la macchina lì e la fa a rosca, mette a polca insieme, pronto, non corre tirare do. In una giornata io fa, adesso se ti tiri do lecio, già pensò, manghere, tocca tirare via tutto il lavoro che da levantare il camion, lavorare per solo. E allora così le facci, devara, una giornata di lavoro te hace il camion pronto. Le lì della Claudio José dalla José de Costa, no? Dalla corte, le Claudine José de Costa al bacino, ecco, il telefono è là d'officina, le 3342-4482 e anche 996-936381, le Claudine, Gustavo, questi qua, quelli al bacino, quelli che lavora 20 anni che scendo sul telemeio fabbrica, terrandon, tutte che fabbriche grandi lì, se non va a imparare quelli, neanche a nonna non va a imparare voler che venga il nonno, Adesso le 6:25, vuoi ricordarvi di casa che il giorno 13 di settembre del 2026 è festa della comuna del 24 Villa Maria Nostra Signora da Salette. Tutti convidai, al nonno, la nonna ci ha su la sporta, mette un litron di vin dentro e un pan cosita e de là che il giorno 13 Guinea festona la linea 24, le 10:30 Guinea la messa col prete là di Villa Maria. Mezzogiorno Guinea churrasco padron, coppa e cucina, Guinea salata di 5-6 tipi, te magni, te stufi e dopo le 2 Guinea il ballo coi parseri. Vara, le de sciacquaiare al mattambre, sciacquaiare a panza, coi pigordi, anche. E guardate, non perde in mutande, senza cavare due braghe, per amor di Dio. Se no, già pensò, là. Il sabato, allora, vanti, il giorno 12, che ne disnat servite e mese, almoço servito una mese, gado, galetto, linguiccia e tanto altro, insalata, claro, tutti i tipi, pan, quelli che piace, non accetta pix, perché non ne come? No, te ora che il fervo lì, l'ora del giorno 13 di te la Sagrada Famiglia 24 Villa Maria, che ne festa il sabato almoço servite a mesa, ci ho già pensato che cosa buona, anche al nonno, né? E mi vuoi essere insieme, va là, aiutare che servì a turma lì da 24. Un abbraccio per quelli da 24 e che molemo fuori qua, la mulla del Parenzo, ecco.

Ecco cosita le mondinega, cantà la mulla del Parenzo. 6:29. Che volemo fuori adesso via la turma della festa del 24, là che ascolta, no? Questa qua ti urinale in cantea un tocco, suo padre di Gerso, antigamente lui andava di casa che mi cantea che musica qua, che mi roda fuori adesso. La piazza di San Marco, ascoltiamo.

88 le una vena d'Italia nassonada che mi ho scritto che a letra qua e il gruppo i cinque amici insieme Zé Goiano e ga gravà la musica e il giovinotto, allora la letra le mia, ascoltiamo il gruppo i cinque amici.

Ela é cosita, 6:52, finiu tutto, é cosita, da grande ancora, no? Finiu il programma di Encore, volemo a Sarghe un abbraccio, al nonno, la nonna, il zio, la zia, anche i compari di comare, e con la grazia del buon Gesù, sua mamma, la Virgine Maria, la Sera Parecida, domenica che viene insieme a Assa, sono qua le 5, no? A presentare il programma. Fine 7, allora un grande abbraccio a tutti, una buona settimana, una buona domenica, e stai col Signore che noi andiamo a casa con lui, perché chi che non ringrazia quel che ha perde tutto, eh. Ah, quella sì, eh. Ma diante volere essere paroni del mondo che bestera quelli che ne becchi il paron. È il Signore il paron, è stato lui a farlo e lo smancia anche per quel che ne è. Tante disgrazie, ma anche ne quei che procura, va in cerca, se le interà sotto terra e ne cerca l'oro, ma i vedrà da fondo, cata l'acqua, e va finto in Giappone, cata testa dei giapponesi là, che brutta storia. Ma finale, un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, e viva italiani!